0: Lucaia, mare vedene uni. Tocchi che vuole, ma le memory lost chila.
1: Memory lost? Call the doctor. Yaro sonnade.
0: Mamma, chi ti te bunne hai a sini vedene? Muku tata pai vedekrene hai amata.
2: Oh my god!
1: Suppuri doctor ne. Doctor Harietam kiela di anuale.
3: Hina vevi sindu ahanne. FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දි ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening Drive with Chamit and Charu.